0: è tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo in palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.

0: colque righe. Ma di che si sa? Presto, presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già era scritto.

0: Sarasso. Essi la vera cagion io ti dicessi del tuo danno. Lo so, la prorogreve ed arrembata.
1: Baie!
0: Ecco dunque.

0: Labidis talane gittar sul conegno, un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre,
0: tre volte scagliarsi i tuoi reni.